Wakana Bamuo. Hey, Saniana Semtia. Woni Antonio. Adu so. Wabaya wusa. Wakana Bamuo. Hey.

Bakamo. Asiwei adumo. Anya wani suo nyam sapo. Suo nyamine nyani free boni ho ate.